perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

0: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
6: Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Ultime notizie. Buon martedì mattina e ben ritrovati dalla redazione. La procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati il ministro israeliano per la sicurezza nazionale Ben-Gvir l'ipotesi di reato tortura e sequestro di persona. L'indagine riguarda l'abordaggio da parte delle forze israeliane il mese scorso delle navi della Global Sumud Flotilla, a bordo delle quali c'erano anche italiani. Nel fascicolo un video postato sui social dallo stesso Ben-Gvir in cui derideva gli attivisti legati e fatti mettere in ginocchio. Alla notizia il ministro reagisce: l'Italia da paese dello stivale a paese delle ciabatte, e lunedì il caso arriverà a Bruxelles. L'Unione Europea discuterà possibili sanzioni contro l'esponente dello Stato ebraico. Donald Trump frena con il suo intervento, ma nuova escalation in Medio Oriente. Dopo i raid israeliani su Teheran in risposta ad un attacco missilistico iraniano, il presidente americano ha imposto lo stop e chiamato Netanyahu: se scateni una guerra rimarrai solo, avrebbe detto il tycoon al premier, che ha accettato con riluttanza. Iran e Israele hanno dunque sospeso le ostilità, ma la tregua resta appesa ad un filo per i continui bombardamenti nel sud del Libano. Cresce la tensione nei cieli d'Europa, in particolare nel Baltico. Un caccia della NATO ha abbattuto in Lettonia un drone la cui nazionalità non è stata ancora accertata, ma lo sconfinamento è avvenuto lungo il confine russo. Sul fronte diplomatico, il Cremlino ha già respinto il piano di pace in 5 punti per l'Ucraina proposto a Londra da Gran Bretagna, Francia e Germania, che prevede il congelamento del fronte e una forza multinazionale, oltre al blocco dei beni russi all'estero. Il presidente ucraino Zelensky ha comunque definito molto positivo un colloquio in Moldavia con gli inviati di Trump per rilanciare le trattative nelle prossime settimane. Intanto nella notte nuovi attacchi russi a Kharkiv, almeno 4 le vittime. Cambiamo argomento. Chiusi i ballottaggi delle comunali, crolla l'affluenza al 52%, in calo di oltre 8 punti nei 6 capoluoghi. In bilico finisce in parità. Il centrodestra vince ad Arezzo, Lecco e Macerata. Il centrosinistra si afferma da Agrigento, Chieti e Trapani. Giorgia Meloni soddisfatta, confermata la solidità del centrodestra. Esulta anche il Partito Democratico. Le città scelgono noi, è un segnale chiaro al governo. Siamo alla cronaca. Una 20enne studentessa spagnola a Milano in Erasmus ha denunciato di aver subito una violenza sessuale di gruppo. Gli abusi, accertati in ospedale, sarebbero avvenuti fuori da una discoteca e all'interno di un'auto. La procura ha incaricato la squadra mobile delle indagini per individuare il branco composto da 4 o 5 aggressori. Siamo allo sport. Yannick Sinner anche oggi al San Raffaele di Milano per accertamenti clinici dopo il malore che l'ha estromesso dal Roland Garros. Il numero uno del tennis mondiale, accompagnato dal professor Zangrillo, completerà stamane i controlli programmati. Poi da domani dovrebbe riprendere gradualmente ad allenarsi a Monte Carlo. Sinner salterà il torneo di Halle e le Queens per andare direttamente a Wimbledon a difendere il titolo. Notizie confortanti anche per Matteo Berrettini. Il problema muscolare accusato a Parigi non è grave. Anche il trentenne romano ha ora come obiettivo Wimbledon. Ed era l'ultima notizia per il momento. Grazie per l'attenzione. Torneremo ad informarvi tra meno di un'ora.

0: aspettando il treno delle 8.
1: E ci stiamo svegliando via piano piano, poi lo faremo insieme a voi. Buon martedì 9 di giugno a tutti voi da Ida Di Martino e da Walter Gentile, che ormai ha la colla su quella sedia. Ma cosa? Ma perché ti trovi a viaggiare proprio alla grande? Vabbè, furbetto lui. Facciamo colazione insieme? Che dite? Un buon caffè, qualcosa di stuzzicante da mangiare e una bella canzone, quella di Cesare Cremonini.

0: Cremonini, una come te, Cesare Cremonini, che è partito con i suoi live il fine settimana scorso, è stato al Circo Massimo, è stato un grandissimo successo, si è circondato di amici naturalmente che sono saliti sul palco insieme a lui, da Valentino Rossi ad Elisa fino a Jovanotti. Insomma, è cominciata la festa dei live estivi e ce ne sono tanti, mamma mia, un po' tutti quanti i big che gireranno anche a Napoli allo stadio Maradona, bello affollato in questo mese di giugno. Intanto ben trovati, buongiorno, facciamo colazione insieme, prendiamo un caffè, voi l'avete già preso, avete già fatto colazione, cosa avete mangiato di buono? Vediamo un po', un croissant, una brioche, un cappuccino, semplicemente un caffè, c'è anche chi dice assolutamente niente, sbagliato però. 347 49 00 29, cominciate pure ad inviare i vostri messaggi.
1: Era un po' di tempo.

0: Buon vento!
1: E beh, lo abbiamo tirato in ballo poco fa, eccolo qui Jovanotti insieme ad Alfa con questa canzone che dà speranza, ecco, quindi vede il bicchiere mezzo pieno. Adesso Paola e Chiara.

Mare Caos di Paola e Chiara ci accompagna in edicola, quindi diamo anche questa mattina uno sguardo alle prime pagine dei giornali. Il Corriere della Sera apre con Israele e Iran, stop ai raid, il leader dello Stato ebraico dice ma c'è il diritto all'autodifesa. Ben-Gvir intanto indagato a Roma, attacca l'Italia. Trump blocca Netanyahu, stai attento, resterai solo, anche Teheran si ferma. C'è la fotonotizia che ci porta in Corea del Nord, l'omaggio di Xi Jinping a Kim, una mossa anti-Putin. Questa la strategia del presidente cinese. Andiamo a vedere in basso, ballottaggi 3-3, il duello sul risultato, parliamo delle amministrative. Giorgia Meloni commenta, noi solidi, Schlein replica, conti bene. E c'è anche poi il discorso delle banche, MPS l'offerta d'intesa da oltre 30 miliardi. Giorgetti commenta, chi paga di più. E poi per quanto riguarda Sinner, un giorno all'ospedale, ieri ha fatto i controlli al San Raffaele a Milano. La Repubblica in apertura, Minetti, la ritrattazione della massaggiatrice, distorte le mie parole. E c'è poi la denuncia, il senatore Silvestro sotto inchiesta a Roma per violenza sessuale. A centropagina banche, il blitz di Intesa su MPS, un'offerta pubblica di acquisto da 30,6 miliardi. Unipol e Biper nell'operazione verso la nascita del secondo istituto di credito europeo, la quota del 13% di Generali. E la fotonotizia, stop di Trump a Iran e Israele, Ben-Gvir indagato, insulta l'Italia. Con il Fatto Quotidiano, la ritrattazione che non ritratta, si parla del caso Minetti, Graziella non smentisce l'escort al gin tonic, atto del notaio, Nicole non reclutava le prostitute ma non ce l'aveva mai detto. Il Mattino apre con Trump che frena Israele, stop ai raid, il premier israeliano dice la battaglia non è finita, Libano nuovi attacchi. E cyber guerra ibrida ai droni, così cambia la difesa italiana, il testo della riforma, appalti veloci per il riarmo e un centro antidisinformazione, a giugno approderà nel Consiglio dei Ministri. E poi MPS Opas d'Intesa da 30,6 miliardi, Messina commenta, il futuro non è l'ovaglio, quindi riassetto del credito e messa in sicurezza del risparmio italiano. Fotonotizia, Mondianapoli, Cannavaro e Montella sono alla guida di Uzbekistan e Turchia. In basso Di Lorenzo e gli azzurri, sarà per sempre sì, il difensore vuole restare fino al 2029. E restiamo sulle pagine locali, vediamo il Corriere del Mezzogiorno, in apertura la città e il mare, spiagge, ecco i concessionari, gara per i lidi di Posillipo, confermati Ideale Bagno Elena, la novità è Romeo Alberghi, la commissione ha concluso l'esame delle offerte giunte, tra gli esclusi c'è Palazzo Petrucci. E questa notizia apre anche Repubblica Napoli, Romeo Alberghi si aggiudica la spiaggia delle Monache, i risultati del bando dell'autorità portuale all'imprenditore, il lido dove costruì e poi demolì un giardino abusivo. Donnanna torna a Bagno Elena e Bagno Ideal. E per quanto riguarda i ballottaggi, vince il centro-sinistra, ma a Pompei no. Il Mattino, la prima pagina di Napoli, a proposito di amministrative, i risultati, sindaci ok, civici e centro-sinistra, ballottaggi, vittoria al di là dei partiti, Pompei cambia, ribaltone a Casalnuovo. E per quanto riguarda le spiagge ci sono i vincitori, con la maxi offerta di Romeo, sconfitto il Lido Sirena, ok a Ideale Bagno Elena, bocciatura bis per Palazzo Petrucci, ora sprint per l'apertura degli stabilimenti. E c'è la cronaca, Monte Echia cade mentre si fa un selfie, grave turista ventenne a Napoli da Palermo e in condizioni critiche, la madre dice una disgrazia, tanta solidarietà. Ci spostiamo in Puglia, il Corriere del Mezzogiorno, anche qui in apertura, le amministrative, vincere a Trani e perdere Foggia, il Campolargo si impone nel ballottaggio più atteso ma vede frantumarsi il suo laboratorio, Galliano è eletto nel capoluogo della BAT con 500 voti di scarto su Guarriello, decisivo l'intervento di De Caro. La Repubblica Bari, Trani e Molfetta al centro-sinistra, Boccia, PD perno del
della vittoria. Il campo progressista porta da 20 a 30 i comuni conquistati fra primo e secondo turno. Centrodestra ok a Casarano e San Giovanni Rotondo, ma perde San Vito dei Normanni. E ci salutiamo con lo sport, come sempre la Gazzetta. Juve vai con Diaz, all'ora dei colpi Spalletti avrà l'attacco nuovo. E poi vediamo Sinner, 2 giorni in ospedale al San Raffaele di Milano, ieri 9 ore di visita e test, oggi gli ultimi esami, si indaga sul crollo di Parigi. E invece per quanto riguarda l'altro fenomeno, Kimi da 10, parliamo di Formula 1, altre 5 vittorie, Antonelli punta al record di Verstappen, in TV e sui social è un boom. Il Corriere dello Sport, cantiere Spalletti, la Juve cambia faccia, Dibu Martinez o Vicario. E poi vediamo Napoli De Bruyn al centro del mondo, Kevin pronto a rilanciarsi negli Stati Uniti con il Belgio prima di ripartire con Allegri. E in alto invece Palestra in bilico, i parametri di Oaktree non aiutano l'Inter. E con la rassegna stampa ci ritroveremo domani alla stessa ora, state qui, tra poco previsioni meteo con Gian Giacomo Secchi.

0: Kiss Italia Meteo.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Italia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Giornata di martedì che comincerà al sud ancora stabile e soleggiata. Avremo sempre un po' di variabilità diurna lungo l'Appennino, quindi poche novità. Sui restanti settori avremo sole e temperature in aumento. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di Trebi Meteo.

Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da Più Me.
2: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
3: Mon amour, che fragrance, che ammorbidante. Oh là là, c'est travolgente. Con Mon amour, le bucateau, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
4: Vivi una vacanza in famiglia a Magicland e Magic Splash con il pacchetto Due Parchi più Hotel. I bimbi fino a 10 anni entrano gratis. Quest'anno, grandi novità. A Magicland arrivano per la prima volta dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode il divertimento con 4 nuovi scivoli spettacolari. Prenota ora su magicland.it.
5: Signora, prende anche le olive?
6: Sì, ma olive granata.
7: Olive granata. Metti in tavola

0: Granata. Dal 1936. Le olive. Granataolive.com. Radio Kiss Italia. Tutta musica italiana.
1: Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.

qui su Radio Kiss Kiss Italia sono solo parole, almeno per il momento, ecco, e ci agganciamo alla notizia di cui vi parliamo ora, perché sono in corso delle indagini da parte della Guardia di Finanza. Di cosa parliamo? Di benzina sporca o carburanti adulterati. Allora, come se non avessimo già tanti problemi con questo rincaro dei carburanti e tutte le varie situazioni che stiamo vivendo in questo periodo, ecco, molti automobilisti hanno avuto dei problemi improvvisi con l'auto e siccome ce ne sono state varie di segnalazioni con poi intervento da parte del soccorso stradale, alla fine ecco la Guardia di Finanza sta cercando di capire se dove si pratica magari uno sconto eccessivo del carburante, del gasolio e della benzina ci sia stata l'aggiunta di acqua, quindi parliamo di carburante adulterato. Ma non finisce qui, perché quando si parla di benzina sporca ci sono situazioni molto diverse. Per esempio abbiamo detto dell'acqua, ma potrebbero essere utilizzati anche dei solventi chimici a basso costo oppure dei residui industriali per aumentare artificialmente il volume del carburante e addirittura alcune pompe non hanno utilizzato benzina agricola. Ecco, queste sono delle segnalazioni che sono arrivate dagli automobilisti. Allora, in questo caso che cosa bisogna fare? Come abbiamo detto, sono in corso le indagini da parte della Guardia di Finanza, ma l'automobilista prudente deve conservare lo scontrino perché in caso di guasti che sono arrivati e sopraggiunti dopo il rifornimento, con lo scontrino si può documentare evidentemente poi eventualmente la presenza di sostanze che hanno alterato i carburanti. No ragazzi, ma davvero questa cosa? Ma non finisce qui, perché a Portici è accaduta una cosa assurda, ne parleremo tra poco. Quando

0: Annalisa, questa era la sua canzone estiva.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Siamo nel 1976, c'è l'album Trapezio di Renato Zero e all'interno un pezzo che è diventato subito un successo. Perché? Perché racconta e offre una riflessione sulla diversità, sulla la ricerca dell'amore autentico. Il pezzo che cantiamo insieme è Madame.

Rabe De Palo con la loro Dipende a bordo del treno delle 8 e stiamo parlando di intelligenza artificiale e di italiani che la usano come medico in molti casi. E c'è Rino che ci scrive: ho usato due intelligenze artificiali contemporaneamente per preparare diete per dimagrire. Ho perso 13 kg mangiando solo prodotti sani e non industriali. Ovviamente le AI consigliano anche di rivolgersi ai medici. Un bacio a mia figlia Arianna, credo figlia, no? Ecco, sì, mia figlia Arianna. Rino, due intelligenze artificiali, ma non ti sei neanche consultato con i medici, così insomma, giusto per capire. Intanto che ci scrivi, Ernia ci porta a Berlino.

quello che ti voglio dire, poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica,

Oggi sono io, questa era Mina su Radio Kiss Kiss Italia, tra poco le ultime notizie, subito però Lorenzo Lupo, questo è il suo ultimo singolo che ascoltiamo al treno delle 8, niente.

0: ultime notizie.
1: Buona giornata e un saluto a tutti voi. In apertura al fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, nella notte le forze di Mosca hanno attaccato la regione di Kharkiv, provocando almeno 4 morti, altri 2 a Zaporizhia, dove è stata colpita una fermata d'autobus. Raid ucraini invece a Sebastopoli, nella Crimea occupata. E mentre Bruxelles fa sapere che la prima tranche del prestito da 90 miliardi destinato a Kiev sarà erogata entro giugno, la Russia dichiara estremista, equiparandole ai terroristi, l'organizzazione Memorial Italia, associazione legata a Memorial Internazionale, l'ONG Premio Nobel per la Pace, che difende e sostiene i diritti umani nei paesi dell'ex Unione Sovietica. Medio Oriente, le armi tacciono dopo gli attacchi di domenica e lunedì. Donald Trump fa sapere che la diplomazia è alle fasi finali. Un accordo tra Stati Uniti e Iran arriverà nei prossimi giorni e lo stretto di Hormuz riaprirà immediatamente dopo la firma, ha annunciato il Tycoon, che ha ottenuto da un riluttante Netanyahu lo stop ai raid in Libano. Ma la guerra contro Hezbollah non è finita, ha detto il premier israeliano. Intanto un elicottero Apache dell'esercito americano è precipitato nei pressi di Hormuz, i 2 piloti sono salvi. Al momento non è chiaro se il velivolo sia stato colpito da fuoco iraniano, abbia subito un guasto meccanico o se a causare l'incidente siano stati altri fattori. Cambiamo argomento. I paesi dell'Unione Europea dovranno tassare l'elettricità in modo più favorevole del gas naturale, riformare gli oneri di rete per alleggerire le bollette. È uno dei cardini del regolamento che la Commissione Europea presenterà a metà luglio, dando seguito al piano Accelerate EU presentato alla luce della crisi energetica. I governi dovranno garantire che la corrente elettrica resti a livello fiscale più conveniente del gas. Bruxelles punta a incentivare i consumi nelle ore in cui l'energia costa meno. L'obiettivo è dotare di contatori intelligenti almeno 50% delle utenze entro il 2030. La cronaca prende una piega inaspettata. L'inchiesta sul caso della giudice Francesca Ercolini, trovata morta nella sua abitazione di Pesaro a dicembre 2022. La procura dell'Aquila, competente per territorio, valuta ora l'ipotesi di omicidio per 2 dei 6 indagati. Nel registro anche il marito della vittima, l'avvocato Lorenzo Ruggeri, che trovò il corpo assieme al figlio all'epoca minorenne. Secondo una nuova perizia autoptica, i segni sul collo della donna non sarebbero compatibili con il suicidio. Nel procedimento contestati a vario titolo i reati di depistaggio, falso ideologico e violazione del segreto istruttorio. Tra le persone indagate anche il medico legale che eseguì i primi accertamenti sul corpo della giudice. Italia divisa in 2 dal meteo, allerta nord e alta pressione al centro-sud, con il sole che farà salire le temperature fino a 30-32 gradi. Improvvisi temporali a causa del passaggio di correnti più instabili in quota sono invece attesi, in particolare durante le ore pomeridiane su Alpi e Prealpi, in estensione alle vicine pianure del Triveneto. Lo sport calcio, Fabio Grosso, nuovo allenatore della Fiorentina, l'ex campione del mondo lo scorso anno al Sassuolo, ha firmato un contratto fino a giugno 2028. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito e a più tardi.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
6: Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: cattive abitudini, Mais e Salmo, insieme a Colapesce. Quante cattive abitudini che danno fastidio. E qui bisognerebbe proprio aprire un percorso bello lungo. Ne parleremo. Intanto parliamo di caretta, perché questo è il momento in cui arrivano le nidificazioni di queste tartarughe marine, che ormai abitano anche in Italia, lungo molte coste, tra cui quelle cilentane. Allora, qualche giorno fa è stato scoperto il primo nido a Castellabate, siamo ovviamente sempre nel Cilento, e ne è stato ritrovato un secondo sulla spiaggia del Mingardo a Marina di Camerota, ed è il secondo certificato. Ovviamente è stato preso in custodia dai volontari di Legambiente, dalla stazione zoologica Anton Dorn, perché come saprete sono momenti non solo belli ma molto delicati proprio per le uova che vengono depositate. Infatti in questo caso sono state spostate, sono state portate in un punto dove possono non incappare nei rischi di mareggiate, e quindi un'area più idonea alla schiusa. Ora ovviamente vengono applicati tutti i protocolli di tutela della specie, per cui questo conferma la presenza di questo nido, il valore ecologico del litorale cilentano. Non a caso sono state assegnate le 5 vele blu a questo territorio, e la Campania vanta 25 comuni che rispettano appunto la presenza delle caretta. Attenzione, se ne individuate qualcuno, chiamate immediatamente gli esperti e non avvicinatevi per non disturbare o anche rovinare, causare danni alle uova. Comunque un momento molto bello anche quello della schiusa.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Ma sono matta.
1: Beh, col caldo e l'estate che avanzano aumentano le cose da aggiungere a questa lista che crea fastidio. Poi ne parleremo più approfonditamente. Tra poco invece andremo in libreria. Restate a bordo per leggere con noi.

scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari. Siamo pronti adesso, cari passeggeri, per leggere insieme. E questa mattina abbiamo scelto un libro che arriva dritto al cuore. Si intitola Chi non muore si rivede ed è un libro che contiene dialoghi tra un padre nell'aldilà e una figlia nell'aldiquà, ovvero Paola e Luciano De Crescenzo. Paola è l'unica figlia di Luciano De Crescenzo, scomparso il 18 luglio del 2019, ed aveva un legame molto stretto con suo padre. Allora, che cosa ha deciso di fare? Partendo proprio dal titolo, che è una metafora della permanenza, questo libro vuole trasformare il dolore della perdita in una sorta di rituale collettivo. Quindi tutti sono diciamo chiamati a rincontrarsi. E Paola in che modo lo fa? Partendo poi anche dal principio filosofico di Parmenide, che era tanto caro a Luciano De Crescenzo. È un concetto molto semplice. In effetti, se si può pensare a qualcosa, quella cosa allora esiste. Per cui, se invece non lo si può pensare, quella cosa non c'è. E allora Paola De Crescenzo, tenendo conto dei pensieri filosofici di suo padre, dice: allora la morte non esiste, e così bisogna rielaborare insieme il lutto. E allora si inventa questo percorso, questa chiacchierata virtuale con suo padre, molto bella. La figlia lo interroga soprattutto sulle cose che riguardano la modernità, e noi sappiamo che Luciano De Crescenzo è stato il primo ad introdurre il PC, perché lavorava come ingegnere informatico. Poi ha dato una svolta alla sua vita diventando il filosofo anche molto partenopeo, e ci inculcava l'essenza del dubbio, lo ricorderete sicuramente. Allora Paola lo interroga per esempio su che cosa potrebbe pensare dell'intelligenza artificiale, oppure in che modo ritrovare il gusto della lentezza e quindi riassaporare il tempo attraverso un buon caffè. Ecco, è un memoir molto emozionante, non è assolutamente triste, ma ecco appunto, in ciascuno di noi arriva ad aggiungere qualcosa di emotivamente forte e di dolce. Noi vogliamo regalarvi una copia di questo libro, Chi non muore si rivede, Paola e Luciano De Crescenzo, 081 770 3.

prossima fermata. Next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Baby K, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso VIP. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Vivi la tua Cumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Cumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Cumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su cumeia.it.
2: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
4: Sì, lo voglio!
3: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli...

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Mon amour, che fragrance, che ammorbidante, oh là là, c'est travolgente. Con Mon amour le bucateau, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
2: Radio Kiss Italia, tutta musica italiana.
3: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.

0: Questo era Saif, Tu mi piaci tanto, e tra poco vi regaleremo il libro di oggi, Chi non muore si rivede, Paola che racconta e parla con Luciano De Crescenzo. 081 770 3030 per leggerlo con noi.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Canzone del 1977 vinse il Festival Bar quell'anno e diventò un successo planetario, perché racconta poi un disperato triangolo amoroso. Stiamo parlando di Umberto Tozzi, questa è la sua Ti amo.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
7: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
6: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
8: La Piadineria.
7: La più buona perché è mia.
9: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
10: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
11: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
12: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2x1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
13: Il sabato e la domenica, preparati a Scatenanti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Kiss Italia c'è...

0: Dimmi sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fan freddo cani in questa stanza.
1: Questi sono i ragni di Tananai. Prima di chiudere voglio raccontarvi questa storia che arriva dalle linee toscane, dalla Toscana, linee toscane, dopo capirete per quale motivo, perché lui è la storia di una coppia, marito e moglie. Lui che fa l'autista, faceva l'autista presso le linee toscane sugli autobus, e lei dottoressa presso l'ASL locale. Lui troppo stanco dei turni massacranti anche durante il periodo delle ferie, tanto per dire delle vacanze, tanto per dire in questo caso le vacanze natalizie, si è messo in malattia. E chi gli ha fatto il certificato di malattia, in questo caso non proprio lecito, mettiamola così, un po' taroccato? La moglie. Ecco, sono stati scoperti perché lui se n'è andato a sciare durante il periodo delle vacanze di Natale con il certificato falso medico, è stato beccato chiaramente dai social. Con i social non puoi fare niente di tutto questo, caro amico mio, e ora lui è stato licenziato. La moglie deve affrontare un processo anche per truffa, falso ideologico si dice in questi casi. Vabbè, fare i furbi con i telefonini che possono farti una fotografia in ogni momento della vita non è proprio il caso. Ancora musica, Luca Carboni, via.

Non è, intanto arrivano i vostri WhatsApp, anzi più che WhatsApp i selfie al 347 490 0029, anche quello del nostro amico Francesco, sta lavorando a Ischia se non mi sbaglio, Francesco, e dice: per adesso il mare lo vedo da lontano, infatti è alle sue spalle. Grazie per la tua foto, anzi il tuo selfie.

fosse per sempre, non è per sempre Made in Italy, nel senso che siamo arrivati alla fine, ma dopo di noi, bella e brava, arriva Sara Lotta e la pausa pranzo insieme ad Angelo Zella vi terranno compagnia fino alle 3 di questo pomeriggio. Ci risentiamo domani, buon pomeriggio a tutti.

0: pausa pranzo con Sara Lotta.
1: Buon pomeriggio amici, ben ritrovati, parte così la nostra pausa pranzo, sono le ore 13, il maestro, il capitano Angelo Zella in regia, tutto pronto. Maestro, come si sente oggi? La prima mezza giornata non lo so com'è andata, però cercheremo di migliorare. Vedo in studio un po' di facce fresche, finalmente mi hanno mandato un bel ragazzo qui in studio per allietarmi, grazie vita, grazie mondo, baci a lui Andrea. Dunque si parte con la nostra musica, 2 ore da vivere insieme, Luciano Ligabue ad aprire, questa è Tu sei lei.

0: Mozzella, Giovanotti, Alfa, buon vento su Radio Kiss Italia ad aprire la nostra pausa pranzo insieme. Dunque, dai, cerchiamo di rilassarci. Qualunque tensione sia dentro di noi, buttiamola fuori.
1: Cocco Bello!
0: E chi è qua? Siamo in spiaggia, amico. Vabbè, ho capito. Dunque, Cocco Bello, forse per noi che durante il weekend riusciamo ad andare al mare, se più o meno con qualche difficoltà, però non per tutti i ragazzi che sono lì alle prese con l'esame, che non si chiama più esame di Stato ma si chiama esame di maturità. Segnalare l'importanza anche da un punto di vista di crescita personale di questo momento, che coinvolge quest'anno 500.000 studenti. La data di partenza è il 18 giugno con quella famosa prova scritta che è comune a tutti, poi c'è la prova del 19 che dipende dall'indirizzo e poi eccetera eccetera, la terza prova fino ad arrivare all'orale, quel momento in cui, ricordate amici in ascolto, non si potrà fare scena muta, perché scena muta ti porta ad essere penalizzato e bocciato direttamente secondo le istanze nuove del ministro Valditara. Detto questo, è un momento sempre cruciale, alcuni riescono ad affrontarlo con leggerezza, altri no, ma quello che succede in Italia sostanzialmente è poca cosa rispetto ad alcuni paesi del mondo in cui l'esame di Stato è una vera tragedia. Noi quindi parleremo di queste tragedie, perché vedere che da una parte funziona peggio, comunque con più tensione, potrebbe risollevare il nostro animo.
2: Solo una persona ti cambia la vita, l'ho capito quando sei arrivata tu, con il volto coperto come una rapina. Amarsi fa male ma con te di più. Litigare, fare pace dopo litigare, ballare fino a quando gli altri ci guardano male. Tanto non ce ne frega niente.

Mister Rain pericolosa su Radio Kiss Italia. Dunque l'esame di maturità per alcuni complicato, in altri stati è una passeggiata di salute, la Svezia sempre avanti rispetto a tutti gli altri, una semplice celebrazione, null'altro quello che viene richiesto ai ragazzi. Però vi dicevo, tra poco parleremo di un posto dove è davvero terribile fare quell'esame.

Samurai J Flamenco Paranoia su Radio Kiss Italia, tutta musica italiana. Dunque si vola con la forza dell'immaginazione fino in Corea del Sud per parlare di come si svolge l'esame di Stato per i ragazzi, proprio previsto di norma per legge, tra l'altro non in questo periodo ma a novembre. Quella è il periodo in cui avviene una vera e propria maratona definita massacrante, della durata di circa 9 ore. Tu entri, è giorno, esci fuori che chiaramente è tardi, immagino, e l'impatto che si ha rispetto a tutto questo sulla nazione è davvero surreale, viene descritto, perché intanto le famiglie sono coinvolte in quella situazione di stress e di ansia che viene a creare anche dei casi di depressione per quanto riguarda i ragazzi, e c'è un aumento, una serie di investimenti ci sono per poter permettere a più ragazzi possibili di accedere alle lezioni private, ma la cosa per esempio che fa molto sorridere è che per esempio proprio in quel giorno il traffico aereo viene bloccato, non possono decollare né atterrare aerei perché questo disturberebbe i ragazzi durante la prova, la propria concentrazione. Quel giorno gli uffici pubblici e privati addirittura aprono più tardi per evitare problemi di traffico e favorire lo spostamento dei ragazzi verso la sede d'esame.

0: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
1: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
2: La risposta è sempre Daily.
3: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
4: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
5: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
4: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
5: E sai perché?
4: Perché siamo da Più Me.
5: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
6: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare. I piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare. Il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
7: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
8: Vivi una vacanza in famiglia a Magicland e Magic Splash con il pacchetto Due Parchi più Hotel. I bimbi fino a 10 anni entrano gratis. Quest'anno, grandi novità. A Magicland arrivano per la prima volta dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode il divertimento con 4 nuovi scivoli spettacolari. Prenota ora su magicland.it.
9: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
10: Sì, lo voglio!
9: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
2: La scelta giusta è Baiano Casa.
1: In che senso?
2: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
3: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Radio Kiss Italia. Tutta musica italiana.
2: Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.

0: In pausa pranzo con noi era Coez, ti manca l'aria.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Era il 1977 quando l'Accademia conferiva l'Oscar alla migliore regia, al miglior film, a Rocky, quel capolavoro scritto e interpretato da lui, Sylvester Stallone. Stessa anno per questa canzone di Lucio Dalla.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: Attenzione prego, discese e salite sono tornate disponibili.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
4: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è... MG.
6: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

I Zero assoluto, loro li abbiamo conosciuti con tante canzoni, tra cui questa, Svegliarsi la mattina su Radio Kiss Italia. Ma come si sono conosciuti loro? Tra i banchi di scuola. E come è nato il nome? Sfogliando un vocabolario, hanno visto queste due parole, hanno pensato che messe vicine potessero funzionare. Da lì il duo non si è più fermato, non si è più separato. Amici, benvenuti, 13 e 48 minuti, che calore, un po' che calore in questa giornata, in questo 9 giugno. Se vi va, anche oggi potete contattare Radio Kiss Kiss Italia per consegnare una bella sorpresa, per fare una dedica alla radio, per una volta essere voi i nostri programmatori musicali e quindi scegliere una canzone da ascoltare all'interno del nostro appuntamento e da dedicare chiaramente a qualcuno. Chi è che merita un gesto così importante? Chi è che merita una svolta in questa giornata? Scriveteci al 347 49 00 29, raccontateci intanto, diteci come si chiama e qual è il suo numero di telefono, raccontateci che cosa rappresenta per la vostra vita questa persona, scriveteci un messaggio da leggere in onda e infine il titolo della canzone e il nome dell'artista che la canta. Più di questo che vi devo dire, metteteci del vostro, vi ripeto il numero al quale vi aspettiamo, 347 49 00 29, e interveniamo anche nel caso in cui voi voleste chiedere perdono.

perché chiaramente Tiziano, nostro amico Tiziano, in giro per l'Italia, è stato appunto a San Siro e adesso tanta altra Italia, tanta Torino, arriverà anche da queste parti a Napoli. Maestro, lei andrà, lei mi vadi però con la prossima artista che ascoltiamo su Radio Kiss Kiss Italia, sinceramente lei.

vuoi un'auto nuova? Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.

0: maledetto.
1: Fulminacci su Radio Kiss Italia, maledetto me, ma anche maledetta lei, quella zanzara che ti fa quella corte spietata come nessuno, maestro, lei viene corteggiato, lei non attrae, neanche io attraggo, quindi cominciamo insomma col dire questo, le zanzare cominciano ad essere lì in agguato in questa stagione che si apre. Ovviamente ci sono tante ragioni per cui, amico che sei in ascolto, hanno scelto proprio il tuo sangue, perché hanno capito che hai effettivamente un gruppo sanguigno interessante. Noi non ci rendiamo conto, ma lanciamo dei segnali chimici che indicano il nostro gruppo sanguigno e loro sanno a che cosa apparteniamo. Qual è il gruppo sanguigno più ambito? Il gruppo 0, seguito dal gruppo B, e poi c'è il gruppo A che non se lo fila nessuno. Ma non è solo questo che attrae le zanzare, ci sono anche altri fattori, per esempio l'anidride carbonica che esce fuori dal nostro respiro è per loro una cosa molto interessante, riescono a fiutarla a 164 metri, e quant'è? Una bella distanza, quindi non puoi scappare. Altra cosa, se siete degli sportivi, l'acido lattico che inevitabilmente si accumula, anche questo rilascia un odore nell'aria che viene individuato dalle zanzare. E allora come fare per debellare questo problema? Beh, c'è una ipotesi, c'è in realtà una sperimentazione molto interessante che è stata avviata in Italia, a Bolzano per l'esattezza, di cui parliamo tra poco. Rilasciare tante zanzare nell'atmosfera per combattere le zanzare. Dite voi che cos'è? Vabbè, lunga, se ne parliamo.

signora che non ho più teso, Radio Kiss Kiss Italia. Si parla di zanzare, insomma, alcuni per alcuni è un nemico numero uno, per altri è una cosa del tutto indifferente. Fatto sta che il mondo si muove per poterle debellare. Da Bolzano agli Stati Uniti, che succede? Lo diciamo tra poco.

Io però anche nostra da pronunciare lentamente il titolo di alcune canzoni. Buon pomeriggio, 14:20. Qualcuno dice: ma no, ma io sono una persona dolce, non mi beccano le zanzare. Non c'entra niente con la dolcezza, chiaramente personale. La zanzara, se ti vuole, ti prende, c'è poco da fare. Però ecco, stanno partendo una serie di programmi in giro per il mondo per debellare un po' la loro presenza sul pianeta. Questo perché le zanzare, essendo degli animali infettivi, sono gli animali più letali del pianeta. Pensate che le zanzare uccidono di più di tutti gli altri animali messi insieme. E quindi l'idea qual è? Chiaramente perché si fanno veicolo di malattie come la dengue, la febbre gialla, eccetera eccetera. L'idea qual è? Anche Bolzano ha preso parte a questo progetto. Qualche giorno fa sono stati rilasciati circa 30.000 maschi sterili di zanzare immessi in uno spazio aperto e monitorato in 13 ettari di terreno. Per fare che cosa? Per fare in modo che questi esemplari maschi si accoppino con le zanzare femmine, dando luogo però a delle uova vuote, perché essendo sterili, resi sterili in laboratorio, tutto questo poi bloccherà una riproduzione. Stessa cosa vuole avvenire, si auspicano gli Stati Uniti di poterla fare, perché c'è un progetto che prevederà il rilascio di ben 32 milioni di zanzare sterili tra la California e la Florida. Intanto sono partiti i progetti, vediamo poi col tempo se avranno risultati.

0: Mata, Next Stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIC. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss
1: Way. Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno. Salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Mon amour, che fragrance, che ammorbidante, oh là là, sei travolgente. Con Mon amour le bucateaux, sei magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale, Mon amour Blu Mare. L'amour

0: morbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Brumare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Vivi una vacanza in famiglia a Magicland e Magic Splash con il pacchetto Due Parti più Hotel. I bimbi fino a 10 anni entrano gratis. Quest'anno, grandi novità. A Magicland arrivano per la prima volta dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode il divertimento con 4 nuovi scivoli spettacolari. Prenota ora su magicland.it.
2: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
3: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
2: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
4: Fino al 18 giugno con carta essere Deco, Card Or gelato in vaschetta a vari gusti, 500 grammi, a soli 2,59 euro. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,79 euro. La convenienza qui è da applausi!
5: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
6: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di 499,99 euro. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a 399,50 euro. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.

0: caro Fabri Fibra, era fino al giorno nuovo.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: 1976, Mogol scrive un testo che riguarda la storia di due ex amanti che si ritrovano, si rincontrano per caso, ma lo fa con una certa leggerezza, perché c'è ancora dell'attrazione fisica, ma c'è anche probabilmente una mente più serena dietro questa canzone. Ancora tu, Lucio Battisti.

domanda inutile. Stai come me e ci scappa da ridere.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
3: Crema di caponata o salsa di fichi?
2: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
4: La Piadineria.
3: La più buona perché è mia.
5: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
6: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
7: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

Mancino, questa era l'alba di domani su Radio Kiss Italia dal 2007, canzone che dà nome all'album ma anche al film, non dà il nome al film, fa da colonna sonora, scusatemi, al film Nero Bifamiliare, che è l'esordio come regista di Federico Zampaglione, il frontman, la voce dei Tiro Mancino, che ha da sempre una passione anche per il mondo del cinema. Esordiva appunto nel 2007 con questa commedia, poi se non sbaglio ad un certo punto lui si è avvicinato ad un altro tipo di film, dovrebbe essere il genere horror, che non attrae proprio tutti ed è molto complicata la faccenda del genere horror, è molto singolare insomma che qualcuno ami e prediliga questo genere. In ogni caso

Claudio Baglioni, Bolero ancora in sottofondo su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Noi intanto viaggiamo verso la fine della prima parte, della seconda parte di Italia sì, Italia no, appuntamento del martedì. Poi come sempre saremo insieme fino alle 18. Passate a trovarci se vi va, mandateci un saluto, raccontateci la vostra giornata, una bella giornata di sole qui a Napoli, dove si trova lo studio di Radio Kiss Kiss Italia. Speriamo anche dove siete voi in questo momento.

0: maledetto me.
1: Siamo ripartiti con Italia sì, Italia no. Buon pomeriggio, ben trovati da questo trio che oggi è composto così: me, Maria Silvia Malvone che vi parla, Gianni Sorrentino che guida la parte tecnica, Maggie Sardelletto in redazione che sceglie delle news veramente molto belle, molto particolari. Come in questo caso parliamo di questo ultimo trend social, anche positivo, non dobbiamo sempre guardare male alle mode che circolano sui social. Si chiama nonna maxing ed è la tendenza che mette in primo piano le buone abitudini delle nonne italiane. Può sembrare l'ennesima tendenza divertente scovata in rete e lo è in effetti, ma solo in parte, perché all'estero si è diffusa l'idea che le buone abitudini e lo stile di vita delle anziane italiane sono il segreto dell'eterna giovinezza. E non è un'idea così sbagliata, perché se vogliamo fare soltanto qualche esempio, l'ogliastra e la barbagia, quindi in questo caso parliamo della Sardegna, rappresentano una delle 5 blue zones mondiali. Cosa sono? Ricordiamolo, le zone dove la longevità ha superato i livelli tradizionali. Qual è il motivo? Sono proprio le buone abitudini, che comprendono ottimo cibo, riposo e sani passatempi quotidiani. Non fa parte delle blue zones, ma se vogliamo parlare di un'altra zona italiana, ci sono anche le colline del Cilento, dove ci sono ancora tanti ultracentenari. Quindi via le mani dagli schermi e giù a impastare e sferruzzare. Quindi questo è il principio base del nonna maxing, il trend social diventato virale soprattutto all'estero. Però ne parleremo ancora, perché qual è il segreto di lunga vita e felicità delle nonne italiane? Intanto Alessandra Moroso, fino a qui.

Alessandra Amoroso fino a qui su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana, un'altra grande voce femminile. Agli esordi Giorgia dal 1995, come saprei in questo pomeriggio insieme.

Gaia, bossa nostra su Radio Kiskis Italia, tutta musica italiana. Stiamo parlando di questa nuova tendenza social, si chiama così, nonna maxing, ed è un trend diventato virale soprattutto all'estero, che ha reso le nonne italiane quasi, non lo so, delle creature mitologiche. E quindi qual è il segreto di lunga vita e felicità delle nonne italiane, si chiedono all'estero? Una domanda che se in Italia può sembrare eccessiva, perché dice ah, vabbè, per noi è scontato, chiaramente, soprattutto se parliamo delle nonne di una volta, oppure di quelle nonne che vivono nelle zone, diciamo, rurali, che la nonna è un po' cambiata, parliamoci chiaro oggi. All'estero questa domanda invece diventa credibile, no? Perché preparare la pasta a mano con tanto di grembiule colorato, camminare con passo lento, essere circondati da nipoti e amici con i quali trascorrere i pomeriggi a chiacchierare, mangiare un'alimentazione sana e soprattutto stagionale, ma anche prendersi cura dell'orto e dei nipoti, e insomma sono un modo di vivere sano che porta dei benefici a livello tanto fisico quanto mentale. E ben oltre questo concetto c'è anche un'altra cosa molto carina, in questo caso piaceva anche millennial, ovvero ricreare le atmosfere della casa delle nonne, anche con arredamenti che venivano considerati kitsch una volta. Quindi è qualcosa di più questo nonna maxing, è un modo di vivere ma anche di ricordare, quindi di portare avanti la memoria. Adesso c'è Giusy Ferreri con il suo primo grande successo, Novembre, ci ritroviamo tra poco.

0: prima fermata. Next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yan, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss
1: Way. Oh, buongiorno, anche lei qui?
2: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
1: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
3: Fino al 18 giugno con carta essere Deco, Card Or gelato in vaschetta a vari gusti, 500 grammi, a soli 2,59 euro. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,79 euro. La convenienza qui è da applausi.
1: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
4: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
5: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
6: La risposta è sempre Daily.
7: Mon amour, che fragrance, che ammorbidant, oh là là, c'est travolgeant. Con Mon amour le bucato, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendita a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
8: Vivi una vacanza in famiglia a Magicland e Magic Splash con il pacchetto Due Parchi più Hotel. I bimbi fino a 10 anni entrano gratis. Quest'anno, grandi novità. A Magicland arrivano per la prima volta dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode il divertimento con 4 nuovi scivoli spettacolari. Prenota ora su magicland.it.
9: Signora, prende anche le olive?
10: Sì, ma olive granata.
11: Olive granata. Metti in tavola

0: Granata, dal 1936. Le olive. Granataolive.com.
1: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU. Può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Radio Kiss Italia, tutta musica italiana.
3: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.

0: Piero Stramazzotti e Max Pezzali come nei film.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Una canzone che utilizza la metafora del mare per raccontare una relazione instabile, sospesa, incerta. Essere in alto mare significa trovarsi proprio in una situazione senza punti di riferimento ed emotivamente molto esposti. Dal 1980, Loredana, Bertè.

0: è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
1: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
6: Ma Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik, i 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
7: Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro, con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
10: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
11: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
12: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
13: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines. Viaggia tranquillo.

Francesco Renga senza sorridere su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Molto spesso, quasi sempre, il nome per una questione pubblica di Francesco Renga viene associato a quello di Ambra Angiolini, che è la sua ex moglie, mamma dei suoi due figli. Loro hanno sempre mantenuto un rapporto straordinario, quello che dovrebbe restare tra due genitori che si separano, ma che comunque restano una famiglia, hanno dei figli in comune. Però Francesco Renga, e questo bisogna ricordarlo, è legato da circa 10 anni a Diana. In una recente intervista ha spiegato perché preferisce mantenere una grande riservatezza sulla loro relazione. Lui ha detto: non sento l'esigenza di renderla pubblica. Diana è una persona molto riservata. Riguardo alla compagna ha detto: mi piace, è una bellissima donna, molto buona, accogliente, non si arrabbia mai. Poi ha detto: è dello stesso segno zodiacale di mia figlia, infatti vedo alcune somiglianze tra di loro. E ha detto: avrei tenuto nascosta anche la mia storia con Ambra se non fosse stata Ambra Angiolini. Ho sofferto da subito l'esposizione mediatica della nostra relazione, forse è stata addirittura tra i motivi per cui poi è finita. Comunque, vabbè, Francesco Renga l'abbiamo conosciuto, è passato qualche anno fa negli studi di Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana, l'abbiamo anche intervistato telefonicamente in occasione del Festival di Sanremo. Adesso

0: Alessio Falanga sta per arrivare con voi, vi terrà compagnia fino alle 18. Noi ci risentiamo domani dalle 15 con Italia sì, Italia no. Grazie a Gianni Sorrentino in regia, Maggie Sardelletto in redazione. Grazie Tony, grazie a tutti voi per aver scelto di trascorrere questo pomeriggio con me. Tanti baci da Maria Silvia.
1: Avevo bisogno di te.

0: Ultime notizie.
1: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres ha espresso preoccupazione per la situazione in Medio Oriente, invitato a rispettare il cessate il fuoco in Libano, Iran e a Gaza. Intento si lavora ad un accordo tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump intento resta ottimista sull'accordo con Teheran. Siamo nelle fasi finali, arriverà entro 2 o 3 giorni, ha dichiarato. Fonti iraniane invece parlano di un possibile accordo entro fine del mese. Il principale ostacolo della pace resta in Libano, almeno 8 le persone uccise per un raid aereo israeliano su una popolare zona residenziale a Tiro, poco dopo che l'esercito aveva emesso ordini di evacuazione della città. Nel frattempo 6 paesi occidentali, Francia, Regno Unito, Canada, Australia, Nuova Zelanda e Norvegia, hanno imposto sanzioni contro i coloni violenti in Cisgiordania. La Francia inoltre ha vietato l'ingresso nel proprio territorio del ministro israeliano Smotrich, che promuove attivamente l'annessione proprio della Cisgiordania, mentre da Londra ha invitato le aziende britanniche a cessare ogni tipo di attività negli insediamenti israeliani affinché i coloni non ne approfittino. Misure definitive vergognose da Tel Aviv fomentano, dice, l'antiterrorismo. Il ministro degli esteri Tajani replica duramente le parole del ministro israeliano Ben-Gvir, che è indagato dalla procura di Roma per sequestro di persone e tortura dopo l'abbordaggio dell'EDF alle navi della Global Sumud Flottiglia. Ha definito l'Italia il paese delle ciabatte, parole indegne che rispediamo al mittente, non sono degne di un ministro, ha detto il titolare della Farnesina. Voltiamo pagina, il governo ha posto la questione di fiducia sul decreto lavoro, che contiene disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione, di contrasto del caporalato digitale. Le dichiarazioni di voto sulla fiducia alla Camera avranno inizio domattina, la chiama prevista dalle ore 12. Protestano le opposizioni in aula, Parlamento svilito. La Commissione Finanze del Senato ha bocciato gli emendamenti della Lega al decreto accise per la riapertura dei termini della rottamazione quater delle cartelle esattoriali per l'estensione della rottamazione quinquies. Sono stati accantonati e saranno esaminati domani mattina. La procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione di segreto ufficio nell'ambito del progetto dello stretto di Messina, decreto di perquisizione a carico di 3 persone, tra cui un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un avvocato già consigliere di amministrazione della società Stretto di Messina S.p.A. e un imprenditore. Secondo l'impianto accusatorio, i 3 avrebbero condizionato l'esame di legittimità da parte dei giudici contabili in merito all'approvazione del progetto definitivo dell'opera. I sindacati confederali sospendono lo sciopero di 8 ore dell'11 giugno nelle ferrovie, legato alle gare dei servizi intercity, e quanto emerge dopo il tavolo al MIT presieduto dal viceministro Edoardo Rixi. Lo sport calcio, Giovanni Stroppa sarà ancora l'allenatore del Venezia, accordo raggiunto per il rinnovo del contratto fino al 2029. Con la promozione in Serie A era arrivato il prolungamento automatico di un altro anno, ma il club veneto ha scelto di puntare su di lui per altre 2 stagioni. L'Atalanta intanto ha esonerato Raffaele Palladino, il suo posto dovrebbe essere preso da Maurizio Sarri, attesa l'ufficialità. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Kiss Kiss Italia.
7: Kiss Kiss Italia.
8: Pronti a trascorrere anche questo martedì sera insieme? Grazie come sempre alla nostra meravigliosa Maria Silvia Malvone con Italia sì, Italia no. Amici e amiche, buonasera a tutti. Sempre pronti a rendere il cielo più blu.
0: Il cielo è sempre più blu.
8: Il cielo è sempre più blu anche in questo martedì 9 giugno. Buonasera ad Alessio Falanga, resteremo insieme fino alle 20. Con noi in regia c'è Gianni Sorrentino, arriva anche Pino Daniele, Mare Luna.

pesce, cattive abitudini su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana per cominciare questo nuovo martedì sera insieme, ma il cielo è sempre più blu come Alessio Falanga e Gianni Sorrentino alla parte tecnica. Ecco, quelle cattive abitudini soprattutto la mattina quando non abbiamo voglia in nessun modo di alzarci e quindi stacchiamo la sveglia e diciamo quella fatidica frase che diciamo dai tempi della scuola praticamente, altri 5 minuti, ecco, quella voglia di tenere lontano messaggi, impegni, lavoro, doveri, persone. Ecco, la psicologia viene in nostro favore in questo caso perché non si tratta solamente di pigrizia, ma questa difficoltà ad alzarsi la mattina viene chiamata clinomania. E che cosa vuol dire? Non indica semplicemente il desiderio di dormire ancora, ma quella spinta a restare sdraiati perché affrontare la giornata richiede una quantità enorme di energia mentale. Infatti, se ci fate caso, molte volte quando diciamo appunto dai altri 5 minuti, molte volte non riusciamo a prendere sonno subito, restiamo svegli, ma è proprio quel rifugio, quel restare a letto, difenderci dalle mansioni del giorno, che siano appunto gli impegni lavorativi o anche appunto andare a scuola per i più piccini. Ecco, a quanto pare non si tratta solamente di pigrizia, molte volte succede anche che veramente abbiamo tanto sonno, quindi abbiamo veramente quel desiderio di dormire ancora un po', invece altre volte solamente quella sensazione di restare a letto e dire non voglio pensare a niente, voglio restare qui. Quindi cioè, è stata spezzata una lancia in nostro favore dalla psicologia, perché a quanto pare non è solamente questione di pigrizia. Quante volte dite altri 5 minuti ogni mattina? Ditecelo al 347 49 00 29. Continuiamo con la musica italiana, ci sono i Negramaro.

quante volte abbiamo detto la mattina voglio dormire altri 5 minuti. Salutiamo la nostra amica Clara che ci scrive: i miei 5 minuti diventano un'ora di sonno, come sempre. Assolutamente sì. Torniamo nel 1989 con Zucchero ed il Sobrano, A Wonderful World.

0: mio paese su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Beh, al nostro paese abbiamo questo vizietto la mattina di cercare di dormire altri 5 minuti, una frase che ci accompagna per tutta la vita a partire dalle scuole con le nostre mamme. Mamma, altri 5 minuti. Ecco, la psicologia definisce questa difficoltà ad alzarci clinomania, ovvero non è quella voglia di dormire obbligatoriamente, ma solamente la voglia di restare rifugiati all'interno del nostro letto. Ascoltiamo al riguardo il pensiero del nostro amico Enzo.
1: Buonasera a tutti, sono Enzo da Napoli.
0: Ciao Enzo.
1: Beh, questi famosi altri 5 minuti per me sono stati motivo per anni.
0: Ebbè.
1: Sono motivo di litigi con i miei genitori, con le mie sorelle, con chiunque ha provato a svegliarmi. Ho fatto tantissimi ritardi con questi
0: siamo
1: famosi 5 minuti. Oggi che ho trovato, tra virgolette, la soluzione. Io tutte le mattine la sveglio alle 5:20, ma per questi famosi 5 minuti ne metto un'altra alle 6:15.
0: Sì.
1: E quella delle 6:15 spesso e volentieri è mia moglie che mi prende a calci.
0: E giustamente, se non ci riesce la sveglia ci pensa tua moglie, quindi questi 5 minuti però riesci comunque a raccimolarli. Poi giustamente non senti la sveglia, tua moglie deve agire in qualche modo e lo fa giustamente prendendoti a calci. Arriva Marracash su Kiss Kiss Italia, questa è Crazy Love.

0: La strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
1: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno. Salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
2: La risposta è sempre Daily.
3: Vivi una vacanza in famiglia a Magicland e Magic Splash con il pacchetto Due Parchi più Hotel. I bimbi fino a 10 anni entrano gratis. Quest'anno, grandi novità. A Magicland arrivano per la prima volta dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode il divertimento con 4 nuovi scivoli spettacolari. Prenota ora su magicland.it.
4: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare. I piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare. Il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
5: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
6: La scelta giusta è Baiano Casa.
5: In che senso?
6: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
7: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
8: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
9: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
10: Sì, lo voglio!
9: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: cose, posti vuoti.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Il litorale visto non solo come scenario vacanziero, ma come metafora dell'anima, un brano che esplora la solitudine, la nostalgia della giovinezza e l'attesa. Siamo nel 1982 per i bellissimi con Renato Zero. Spiagge.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
5: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
5: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
6: Allora la risposta è MG.
7: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
10: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
11: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2x1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
12: Il sabato e la domenica, preparati a scatenarti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Kiss Italia c'è

Pino, Amore Impossibile dal 2004 su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. È sempre questione di volerci riposare, di abbandonare lo stress, che ne abbiamo parlato anche prima, del volerci riposare urgentemente almeno altri 5 minuti la mattina, ma ci sono quei viaggi relax che cerchiamo di prenotare ogni anno. Ecco perché sta spopolando soprattutto in Galles il Reading Retreat. Di che cosa si tratta? Praticamente un'esperienza tanto semplice quanto sorprendente. 4 giorni dedicati alla lettura in silenzio, circondati da sconosciuti con cui idealmente non si interagisce. Il concetto è chiaro: allora, niente chiacchiere forzate, niente socializzazione obbligata, nessuna pressione a creare legami. Si arriva, ci si accomoda, si prende un libro e si legge. Molto semplice. Pensate, 4 giorni così, però il prezzo è quello che è, perché si parla di una cifra intorno ai 1500 euro. Pensate che negli Stati Uniti e nel Regno Unito sta spopolando questo Reading Retreat e si sta arrivando anche a cifre sproporzionate di 3.000 euro per poco più di 4 giorni. Però una cosa è certa: c'è il relax totale, si legge totalmente e soprattutto non c'è l'obbligo di dover socializzare con altre persone. Bunker 44 con Estate 80.

Salutiamo il nostro amico Emilio che ci scrive: io mi sono così abituato che mi sveglio 5 minuti prima della sveglia. In effetti servono a riordinare le idee e affrontare la giornata. In effetti è proprio così. Quei 5 minuti fondamentalmente non servono a dormire, perché se ci addormentassimo ci sveglieremmo, non so, tipo un'ora, due ore. Quindi 5 minuti per capire che cosa sta succedendo intorno a noi. Lucio Dalla dal 1996, canzone.

0: Ultime notizie.
1: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Medio Oriente è un nuovo pacchetto coordinato tra diversi paesi come Francia, Regno Unito, Canada, Australia, Nuova Zelanda e Norvegia. È stato adottato per favorire nuove sanzioni contro i responsabili dell'intensificarsi delle attività di insediamento e della violenza in Cisgiordania. La Francia inoltre ha vietato l'ingresso nel proprio territorio del ministro israeliano Smotrich, che promuove attivamente l'annessione proprio della Cisgiordania, mentre Londra ha invitato le aziende britanniche a cessare ogni tipo di attività negli insediamenti israeliani affinché i coloni non ne traggano profitto. Misure definite vergognose da Tel Aviv fomentano, dice, l'antiterrorismo. Intanto almeno 29 persone sono state uccise, altre 133 sono rimaste ferite nelle ultime 24 ore nei bombardamenti israeliani in Libano. Nonostante gli sforzi diplomatici, l'Unione Europea ha chiesto a Israele di ritirare le proprie truppe dal territorio e di rispettare l'accordo di cessate il fuoco. Ucraina, il presidente Zelensky ritiene che la soluzione ideale dei negoziati di pace sia porre immediatamente fine alla guerra. Come minimo, spiega, occorre compiere il primo passo, un cessate il fuoco incondizionato e totale. Per raggiungerlo, sottolinea, sarebbe auspicabile organizzare un incontro tra i leader di Ucraina, Russia e ovviamente Europa e Stati Uniti. Voltiamo pagina. I sindacati confederali sospendono lo sciopero di 8 ore previsto per dopodomani, 11 giugno, nelle ferrovie, legato alle gare dei servizi Intercity, e quanto emerge dopo il tavolo al MIT presieduto dal viceministro Rixi. La RAN e i sindacati della pubblica amministrazione hanno raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto delle funzioni centrali, ministeri, agenzie fiscali, enti pubblici non economici. L'intesa, firmata anche dalla CGIL, prevede un incremento medio complessivo a regime dal 1 gennaio 2027 di circa 162 euro mensili lordi per 13 mensilità, con un massimo di 221 euro per le elevate professionalità. La cronaca: la Procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto di ufficio nell'ambito del progetto per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. Eseguito un decreto di perquisizione a carico di 3 persone, un ex presidente aggiunto dalla Corte dei Conti, un avvocato già consigliere di amministrazione della società Stretto di Messina S.P.A. e un imprenditore. Le indagini hanno documentato le condotte dei 3 indagati tese a condizionare l'esame di legittimità della Corte dei Conti sull'approvazione del progetto definitivo per la realizzazione dell'opera pubblica. Belen Rodriguez è indagata dalla Procura di Milano per omissione di soccorso per un doppio incidente stradale avvenuto lo scorso 23 maggio. La sugherla argentina alla guida di un SUV avrebbe prima colpito lo specchietto di un'auto parcheggiata nei pressi dell'Arco della Pace, per poi andare contro uno scooter e altri 3 veicoli nel quartiere di Brera, provocando il lieve ferimento di 3 persone. L'astronauta Luca Parmitano nell'equipaggio della missione Artemis 3 della NASA, prevista nella seconda metà del 2027, destinata ad aprire la via al ritorno di esseri umani sul suolo lunare, lo ha annunciato la NASA. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.
0: Kiss Italia, meteo.
2: Amici di Radio Kiss Italia, un saluto e ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. L'anticiclone continuerà a coinvolgere le regioni meridionali del nostro territorio per la giornata di mercoledì, sole ovunque protagonista, con cieli sereni o poco velati. Clima caldo ed estivo, ma senza particolari eccessi. Le temperature massime infatti saranno comprese tra i 28 e i 32 gradi, punte di 34 gradi solo in Puglia. Ventilazione debole a tratti moderata, con mari calmi o poco mossi. Per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Mongimono Protein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima
6: Porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.

Fa buon vento su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana per cominciare insieme la seconda parte. Ma il cielo è sempre più blu. Parliamo spesso di intelligenza artificiale e a quanto pare nel 2032, proprio grazie all'intelligenza artificiale, potremmo davvero smettere di invecchiare. Naturalmente questa cosa non la sto dicendo io, ma è una delle previsioni più discusse di Ray Kurzweil, inventore, autore e futurologo noto per le sue teorie sull'evoluzione tecnologica e sull'intelligenza artificiale. Secondo la sua teoria, nei prossimi anni la medicina farà passi enormi grazie alle capacità dell'intelligenza artificiale, appunto, di analizzare quantità immense di dati genetici e biologici. Quindi questo potrebbe aiutare a curare malattie come cancro, Alzheimer e patologie cardiovascolari, aprendo una nuova fase nella lotta al declino fisico. La sua teoria si chiama Longevity Escape Velocity. Praticamente, nel 2032 ogni anno vissuto potrebbe corrispondere a un anno in più di aspettativa di vita. Quindi praticamente l'intelligenza artificiale nel 2032, utilizzando ovviamente meccanismi vari e il progresso della medicina, potrebbe aiutarci a restare giovani. Naturalmente non si parla di immortalità, precisiamo questa cosa, però a quanto pare, secondo questa teoria, potremmo rallentare il processo di invecchiamento. Speriamo di sì, magari, ecco, l'intelligenza artificiale, che molte volte viene puntata il dito, magari in questo caso potrebbe realmente aiutarci a restare un po' più giovani per qualche anno in più. C'è

Milano Paprika su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Continua il nostro martedì sera insieme, ma il cielo è sempre più blu. Come sempre, se avete piacere, scriveteci al 347 49 00029. Arriva Elisa.

0: Noè Amì con il suo nuovo brano Tu cosa fai questa sera su Radio Kiss Kiss Italia. Lo abbiamo detto, secondo Ray Kurzweil, futurologo noto per le sue teorie sull'evoluzione tecnologica e sull'intelligenza artificiale, nel 2032, a partire dal 2032, potremmo davvero smettere di invecchiare. La sua teoria prende il nome di Longevity Escape Velocity, ovvero che dal 2032 ogni anno vissuto potrebbe corrispondere a un anno in più di aspettativa di vita. Ma lo studioso prevede anche che le auto a guida autonoma possono ridurre molti incidenti stradali, spesso causati da distrazioni umane, e quindi lui si è immaginato un futuro in cui il cervello umano sarà collegato a un cloud, rendendo quindi sempre più sottile il confine tra pensiero e supporto digitale. Ovviamente in questo momento, 2026, stiamo parlando di un po' di fantascienza, diciamolo, però il suo obiettivo è quello, anche con il supporto, soprattutto con il supporto dell'intelligenza artificiale, è quello di ridurre incidenti al volante, e speriamo che possa accadere questo per cercare di stare un po' più tranquilli, soprattutto al volante.
1: Io vivrò con te, ogni giorno comincia

0: prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Baby K, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso VIP. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss, Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss
1: Way. Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
3: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
2: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
4: Fino al 18 giugno, con carta essere Deco, Card Or gelato in vaschetta, vari gusti, 500 grammi, a soli 2,59 €. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,79 €. La convenienza qui è da applausi!
5: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
6: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
7: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
6: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
7: E sai perché?
6: Perché siamo da Più Me.
7: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
8: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon amour, le bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
9: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
10: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
11: Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
12: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.

0: Sì.
1: Salda Vinci, per sempre sì.
2: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
1: I Pooh, con un brano che trasmette fiducia nel futuro nonostante le difficoltà del mondo, affermando che l'amore e l'entusiasmo delle nuove generazioni sono la chiave per superare paure e incertezze. Siamo nel 1982, non siamo in pericolo.

Mamma con il soprano Cabana su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Continua il nostro viaggio nella musica italiana. Torniamo nel 2009, la voce è quella di Marco Mengoni, Dove si vola.

0: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
7: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
8: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.

Gazzelle da K12 su Radio Kiss Kiss Italia. Mancano 2 giorni all'inizio dei mondiali e ovviamente la domanda è quella solita: chi alzerà la Coppa Forza Italia? Già magari la guardiamo da casa anche quest'anno, purtroppo. Allora, secondo un matematico tedesco, la nazionale favorita sarebbe quella dei Paesi Bassi, ma nelle ultime ore sta facendo discutere la previsione di Antos Salomé, che è un brasiliano che è diventato famoso per alcune sue profezie. Allora, lui dice: vedo colori intensi, profondi e dominanti, colori del fuoco, è energia di calore, attrito e forza intensa. Insomma, questo colore qui dovrebbe vincere quest'anno il mondiale. Ovviamente le ipotesi sono la Spagna, che sicuramente è favorita a prescindere da questa previsione, il Portogallo, l'Inghilterra, che dopo 60 anni dall'ultima volta vorrebbe ovviamente alzare questo trofeo, e ovviamente anche, attenzione, ai Paesi Bassi, che è proprio l'arancione, quel colore lì. Quindi insomma non c'è una squadra, c'è sicuramente qualche supposizione relativa al colore di questa squadra, ma naturalmente vedremo.

0: sabato e la domenica. Preparati a scatenarti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Kiss Italia c'è.
1: Che festa!
0: Tutta musica italiana da ballare. Le hit che ami.
2: Visto lei.
0: L'energia che vuoi e la festa che non finisce mai. Ogni weekend su Kiss Kiss Italia. Che festa! Tutta musica italiana da ballare.
3: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: meglio di no. Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
1: Ehi, ti aspettavi? A che storo pensavo non venivi giù? Lo sai, c'è sto traffico, Napoli si blocca. Come a me da sto momento che ti tengo innanzi a noi. E perché ride? Sai con me, noi corrimmo sempre, non ci sta mai tempo per parlare. E ma che vuoi parlare mo?

0: Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi. Metti un po' di Sud America.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,